sedetevi e potrete parlare tutti, anche con i cagini. Seduti, non c'è problema, lo spettacolo dura 2 ore e mezza. Calmi.